0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai kami di Sadari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Pagerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Yup.